prendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

ascolta Radio Caffè. Ogni momento è

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale. Sempre.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

Ascolta Radio Caffè in FM in Veneto, Trentino Alto Adige e Ferrara. Radio Caffè, si sente la differenza.

Benvenuti a tutti, prontissimi per un nuovo appuntamento, prontissimi per un nuovo giorno, per questo venerdì. Questa è la settimana della Best Of dedicata appunto al meglio di The Meg. Oggi abbiamo deciso di riprendere la puntata di venerdì 22 maggio.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: C'è uno studio, amici di The Mag, che ribalta una convinzione che si è diffusa per anni e anni, no? I 30 anni. Quanto è importante per una persona raggiungere i 30 anni? Assolutamente un grande traguardo, no? Però non importa chi è che siamo, cos'è che abbiamo fatto ai 30 anni, perché è un punto di partenza, non solo come realizzazione di una persona in ambito lavorativo, familiare, ma anche per la forma fisica. Non è qualcosa che perdiamo appena arriviamo ai 30 anni, anzi abbiamo il picco delle nostre energie, forze, resistenza. Tra i 30 e i 35 anni abbiamo proprio il massimo. Il dato più interessante è anche un altro: quel picco arriva ad un livello mai avuto. E chi ha fatto un po' di attività fisica per gli anni precedenti se lo porta dietro per decenni, no? Dopo che continua a farlo dai 30 anni in poi, è come se noi avessimo una riserva, un capitale fisico che proteggiamo nel tempo da declini, malattie. Al contrario, chi parte da livelli più bassi, ecco, difficilmente in questo caso riesce a colmare il divario, e allora cambia tutto, perché non si tratta più solo di allenarsi per stare bene, ma è proprio un investimento sul proprio futuro, sul proprio corpo. Tra 10, 20, 30 anni abbiamo una visione, no? Di quello che saremo noi, una visione a lungo termine, quasi finanziaria, solo che al posto dei soldi c'è energia. Ecco, non è mai troppo tardi per iniziare, questo lo sappiamo, ma prima inizi, più vantaggi hai col tempo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

C'è una notizia che parla di sostegno reale, quotidiano, e riguarda le famiglie che spesso affrontano un bel po' di difficoltà silenziose. È stato approvato un fondo per andare a rimborsare le spese di trasporto scolastico degli studenti con disabilità, privi di autonomia, ed è un intervento che punta a garantire il diritto allo studio senza che gli spostamenti diventino un ostacolo. Questi rimborsi copriranno diverse soluzioni, quindi mezzi privati, taxi, servizi dedicati o trasporto pubblico, con contributi calcolati che vanno effettivamente a dare un aiuto concreto alle famiglie che ogni giorno devono organizzare un po' di cose, spostamenti complessi, spesso costosi, per garantire ai propri figli una vita scolastica normale. Ecco, dietro questa misura c'è un messaggio chiaro: inclusione, che non deve essere solo una parola, ma passa anche da queste scelte pratiche.

Tra poco, cari amici di The Mag, cerchiamo di tornare indietro nel tempo e proviamo a ricordarci qualcosa. Quali sono i ricordi che abbiamo impressi nella nostra mente se chiudiamo gli occhi e cerchiamo di tornare alla nostra infanzia, la nostra adolescenza? Vi dico già che non ricordiamo i regali che ci hanno fatto i nostri amici, i nostri genitori, ma ricordiamo le emozioni forti vissute.

Se vi chiedessi, amici di The Meg, a tutti voi, di raccontarmi un ricordo vivido vissuto un bel po' di anni fa, quindi della vostra infanzia, della vostra adolescenza, probabilmente la maggior parte di voi non mi racconterebbe l'aver ricevuto un determinato regalo, ma mi racconterebbe un ricordo di un'estate, di un odore, di una risata. Ecco, questo non è un caso, c'è proprio uno studio dietro su oltre 2500 adulti che hanno confermato che i ricordi più forti tra i 5 e i 10 anni non arrivano tanto da compleanni o natali, ma da vacanze in famiglia, perché ci sono tre fattori: novità, intensità emotiva e tempo condiviso. Quando questi tre elementi si combinano insieme, il nostro cervello praticamente registra tutto con una profondità diversa, e proprio in quella fascia d'età, no, è particolarmente sensibile, come avere una finestra aperta sulla memoria. Basta una settimana vissuta diversa dal solito per lasciare un segno permanente, e allora quelle immagini restano restano impresse dentro di noi. Che ne so, il primo bagno al mare, una passeggiata, la mamma che ha messo la crema solare per la prima volta, un viaggio improvviso. Sono dettagli piccoli ma molto potenti nella nostra mente. Forse questo è il punto: non sono gli oggetti a costruire i ricordi, ma sono proprio le esperienze, quelle che anni dopo tornano senza essere chiamate in causa, restano lì intatte.

Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento anche per questo venerdì. Abbiamo ritrovato la puntata di venerdì 22 maggio, appunto questa è la settimana dedicata al meglio di The Meg, al nostro best of. Appuntamento a domani, sempre solito orario, solito posto, fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 6h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da lì a Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita. Radio
3: Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
12: Ali.
13: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sorriso emozionante, una canzone. Lascia che Radio Cafè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Cafè, perché

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 8h02.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre sono in corso lavori tra la barriera di Venezia Mestre e Marghera in direzione Trieste. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest non erogano carburanti. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci, respinta la richiesta di domiciliari, non si placano intanto le polemiche politiche. Laura Supino.
1: Resta in carcere Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Il GIP ha respinto infatti la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali dell'arrestato in virtù di un atteggiamento ritenuto collaborativo. Durante l'interrogatorio di garanzia Rebibbia, Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, spiegando come il suo obiettivo fosse innalzare la protezione intorno all'amico. Lavitola avrebbe aggiunto inoltre di non aver pensato ad una bomba, ma piuttosto a qualche colpo di pistola da esplodere contro il muro di cinta della villetta di Pomezia. Le sue dichiarazioni non convincono però i magistrati romani titolari dell'inchiesta, che le considerano fumose e prive di riscontro e sono più orientati a seguire la pista di un gesto volto ad aumentare la popolarità di Ranucci in vista di un presunto ingresso in politica. Il conduttore di Report potrebbe essere ascoltato non prima di settembre. Per ora i PM lo ritengono all'oscuro degli intenti dell'ex amico. Le polemiche politiche restano intanto accese. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato, dice il sottosegretario Fazzolari di Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein.
0: Il braccio di ferro tra Berlino e Roma sui migranti. L'Italia non accetterà il rientro di quanti transitati per l'Italia sono arrivati in Germania, scrive il Viminale al governo tedesco, che invece insiste per il respingimento di alcune persone nel nostro paese in quanto primo luogo di approdo. E resta alta anche la tensione con la Spagna. Chiamato a riferire al comitato parlamentare Schengen, ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha ribadito la linea del governo.
2: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Non è stata una misura rivolta contro la Spagna o contro un altro partner. È fuori discussione qualsiasi atto ostile nei confronti della Spagna, paese a noi legato da storici vincoli di amicizia e di fratellanza. In realtà è stata una scelta di natura cautelare ed organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli.
0: Intanto la Spagna le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa. Dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social, le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave, rafforzate le misure di sicurezza anche a Melilla, l'altra città spagnola in territorio marocchino. A Colleferro, in provincia di Roma, incendio e maxi esplosione in una fabbrica di munizioni per la difesa. Nessuna vittima. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Daniela Ubaldi.
3: L'incendio, il boato che fa tremare la terra, all'allarme, tanta paura, ma fortunatamente né vittime né feriti nella maxi esplosione avvenuta nell'ex Simmel, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy, una fabbrica che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Nello stesso stabilimento nel 2007 un'esplosione provocò un morto e 13 feriti. Stavolta il bilancio è solo di danni agli edifici della zona. Gli operai al lavoro al momento dell'incidente si sono messi in salvo subito prima dell'esplosione, che si è verificata nell'area pressatura polveri dell'azienda. Subito intervenuti con diverse squadre i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Affidate all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale le verifiche di eventuali danni ambientali. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Al momento l'ipotesi di reato è quella di incendio.
0: Ancora una tragedia sul lavoro, due le vittime a San Vitolo Capo in provincia di Trapani. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, è deceduto presumibilmente per le esalazioni dell'impianto. Durante i soccorsi un operatore del 118, il 64enne Francesco Bulgarella, è stato a sua volta colto da malore ed è morto sul colpo. Avviati accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna. Continua l'eruzione dell'Etna e continuano i disagi all'aeroporto di Catania. Prolungato lo stop ai voli almeno fino alle 2 di stanotte. È l'emergenza più severa degli ultimi 20 anni per lo scalo, fa sapere la società di gestione, costretta a cancellare centinaia di voli o a dirottarli verso altri aeroporti. Si stimano danni per il turismo fino a 24 milioni di euro. L'ondata di caldo, temperature ancora elevate su gran parte dell'Italia ma in discesa, passano dalle 18 di ieri a 7 le città da bollino rosso, domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari, per l'arrivo di una perturbazione, allerta gialla per pioggia in Calabria. Dalla prossima settimana le temperature dovrebbero tornare nella media stagionale. Infine lo sport, col doppio oro azzurro agli europei di nuoto e atletica leggera. A Parigi la 20enne Sara Curtis trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo, 7 centesimi in meno di quello stabilito in semifinale. Oro italiano anche a Birmingham, la nuova campionessa europea del salto triplo è Daria Derkac, che vince col primato personale di 14 metri e 60 centimetri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
5: Hey, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 9h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella, latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita. Radio
2: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del nord-est. Sulla A4 Venezia-Trieste segnalato un veicolo in panne tra innesto A23 e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. Prudenza per i cantieri fissi sul tratto Brescia-Padova della A4 tra Verona Sud e Bivio A22 in direzione Milano e tra Peschiera del Garda e Somma Campagna verso Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Radio Gaffè.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro la Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in basket al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo. Sono 3 gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, segnalato ostacolo sulla strada tra Sesto al Reghena e barriera di Portogruaro in direzione A4. Sulla tangenziale di Mestre sono in corso lavori tra barriera di Venezia Mestre e Marghera in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
2: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: A lì migliora la vita.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti per un mezzo pesante in panne tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. E per traffico intenso, code alla barriera di Trieste-Lisert, sempre verso Venezia. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro-Est e Gruaro-Ovest non erogano carburanti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo. Gagliardo, meglio.
1: Buongiorno.
2: No, ma non tanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Pepputto, Peppino, Peppino.
4: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar, però.
5: Non esageriamo, però.
6: Signori, buongiorno. Venerdì 14, proprio il giorno prima di Ferragosto. Chissà cosa si farà stasera. Si stanno già tutti organizzando per questa seratona. Comunque rimanete con noi in una puntata speciale, quella di oggi.
7: Il Macchiatone.

facciamo una puntata un po' diversa oggi, oggi che è il 14, visto che insomma venerdì 14, il Ferragosto molti lo festeggiano il 14, non tutti il 15, cioè chi preferisce festeggiarlo a cavallo tra il 14 e il 15, chi invece il 15, quindi domani, fuochi eccetera eccetera, ma già stasera il 14, sì, chi si organizza, chi ha lo spazio per fare i picnic, quelle cose, non fate fuochi in spiaggia, come al solito. Sì, lo so che ci sono dei posti dove si fanno, però la polizia locale in molti comuni d'Italia sta controllando e non lasciate ombrelloni, perché avete visto a Castiglione della Pescaia, hanno portato via tutto i vigili di notte, quelli che occupavano i posti. Non si fa così. E poi tante altre cose che bisogna fare attenzione a non fare. Quindi andiamo avanti, abbiamo i nostri ospiti anche oggi.

0: dottor Gabriel Petre. Bentornato Gabriel, come stai?
1: Buongiorno, buongiorno Barry, buongiorno.
0: Che caldo, ma è vero che il caldo fa dimagrire, fa consumare più energia? È vera questa cosa?
1: Allora, come sempre Barry, si parte da un fondo di verità per poi ampliare un po' le cose, un po' più del dovuto. In realtà ci sono quei famosi tapirulani, dorati sparossi, che ti mettono lì e corri e cammina, ti mettono nel cellophane, nel domopack per dimagrire, quindi ti fanno fare attività fisica, sudare come se fosse quella la... Cioè, più sudi, più dimagrisci, almeno è quello che si dice, ecco, insomma.
0: Più sudi, più dimagrisci, però è vero, esatto, allora, che il caldo fa bene.

0: però non è che effettivamente ci sia una grandissima differenza tra fare attività fisica a una temperatura pressoché ottimale per l'organismo umano e a temperature elevate, perché sudi di più, quindi più sudi più dimagrisci. È vero, più fa caldo più si brucia un pochino di più, ma alla fine si soffre immensamente, quindi a fare un po' di attività fisica quando fa più caldo, almeno non so se per me è così, quindi per la maggior parte delle persone è così, non so se per tutti sia così. Quindi però non ne vale la pena ovviamente rinchiudersi in una busta di cellophane o martoriarsi sotto il caldo nella speranza di consumare di più. Quindi purtroppo non è vero che più si suda più si dimagrisce, perché più si consuma energia, è soltanto una vecchia diceria.
1: E quindi continuiamo a fare le stesse cose che facevamo prima e fino alle trasmissioni.
0: Bravissimo, bravissimo.
1: Tutto chiaro. Va bene, l'abbiamo detto. Grazie Petre, grazie Gabriel, buona giornata,
0: grazie.
1: Presto.
0: Ciao Barry, ciao ciao ciao a te.
2: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Con Serenella Salomoni questa mattina parleremo di dormire. Di solito parliamo di sesso, sessuologia, comportamenti umani, insomma. Serenella Salomoni, sessuologa, esperta di terapia di coppia, la nostra psicoterapeuta. Però, sai, a volte si dice, ma dormire insieme sul letto matrimoniale è bene o è male? Perché è una cosa che comunque sembra data per scontata in una coppia, no? Ma non è proprio così. Sentirete. A dopo, rimanete con noi.

0: Bentornata a Serenella Salomoni, psicoterapeuta sessuale che esperti in terapia della coppia. Oggi di coppia parliamo e parliamo di dormire in coppia. Buongiorno, buongiorno Serenella.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno,
0: allora,
1: buongiorno.
0: Dormire sul letto matrimoniale, fa bene, fa male?
1: Ma sai Barry che ci sono molte persone che quando mi parlano del letto matrimoniale dico mi sento in colpa, poi lui oppure lei. È una specie di rito, chiamiamolo, no? Che quando due persone vivono insieme devono dormire per forza a letto insieme. Quindi si sono chieste anche nelle ricerche se dormire nel letto matrimoniale fa bene o fa male, no? Uh-huh. Una delle tante ricerche afferma che dormire nel letto matrimoniale danneggia la salute, perché il compagno di letto vi può disturbare, il sonno se russa, se soffre di insonnia, eccetera. Quindi possiamo poi aggiungere al giorno d'oggi il calore, il caldo che fa, oppure le persone che tengono il cellulare acceso, il computer, abitudini che spesso non collimano fra loro nelle due persone quando sono a letto. Quindi cosa può ancora rappresentare il letto matrimoniale per una coppia? Forse Barry può rappresentare lo spazio, perché al giorno d'oggi se ti devi stare insieme in uno spazio piccolo, non hai la possibilità di avere il villone con 30 camere a letto, intendo dire.
0: Sono d'accordo.
1: Quindi molte persone sono costrette. Quando però arrivi a dormire sul divano in salotto vuol dire che c'è una crisi grave. Il fatto di dormire separati in quel caso lì può diventare un campanello d'allarme, no? Perché io ho visto nelle coppie, quando cominciano a litigare, quando le liti sono forti, c'è sempre lui che va a dormire, di solito lui sul divano in salotto, quindi lì vuol dire che dobbiamo fare qualcosa. Allora, non riusciamo a disgiungere l'idea del letto matrimoniale dall'intimità, però l'intimità la costruiamo anche sul benessere. Quindi se per tutti e due va bene dormire separati, perché ci sono situazioni pesanti e spiacevoli che non mi fanno dormire bene, beh, allora dormiamo separati,
0: ognuno in camera sua, e poi quando si ha voglia di stare un po' insieme ci si trova in una delle due camere.
1: Mi
0: sembra una buona idea. A presto Serenella, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata.

0: Radio Café, il est 11h58.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci sarebbero anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni minacciato dagli estremisti israeliani che hanno anche messo sotto assedio diverse case abitate da famiglie palestinesi. La Farnesina segue la situazione. A quanto si apprende, i nostri connazionali erano in visita a una delle famiglie assediate quando i coloni hanno bloccato una strada d'accesso vicina e interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. Almeno una delle case è di proprietà di un cittadino americano. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Il drone è entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russi. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La Procura di Roma potrebbe ascoltare Sigfrido Ranucci nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti alla sua casa di Pomezia. Prima i PM vogliono però esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando però di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. La Jeep Morica parla di movente fumoso e privo di riscontri, respinta la richiesta di domiciliari. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina di 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto sollevata e sostenuta da crick quando i dispositivi avrebbero ceduto e rimasto schiacciato dalla vettura, indagano i carabinieri. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi: Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. E dopo l'oro nei 50 dorso, Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile. Entra in semifinale col terzo tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla A28 Portogruaro-Conegliano, dove viene segnalato un veicolo in panne all'uscita di Sacile Est provenendo da Conegliano. E tra Pordenone Centro Commerciale e Cimpello in direzione Portogruaro segnalati ostacoli sulla strada. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra...
2: Che dire, amici miei cari, ci sta benissimo sta musichina in sottofondo, no? Perché il giorno di Ferragosto tante cose si fanno, però attenzione con quei barchini, attenzione con quei barchini, ragazzi, quando andate in giro fate troppo casino, correte troppo, la gente si incazza. E soprattutto, possibile che tutti quelli che hanno i barchini ascoltino sempre solo reggaeton? Ma tutti, è incredibile, ma conoscete solo quel genere di musica lì? Con tutta la bella musica che c'è in giro, voi sparate, avete le casse più grandi del motore. Certi subwoofer che sono più grandi della barca, cioè lo stesso subwoofer è una barca e reggaeton a nastro. Ma no, almeno così, almeno dispensateci dal reggaeton, ok? Correte, più piano magari, ma dispensateci dal reggaeton. Dai che c'è bella musica da noi.

oggi vi voglio parlare di un tema molto importante. Ormai abbiamo tutti degli animali in casa, le persone se li portano anche appresso quando si muovono, poi ci sono quelli che se li portano pure in spiaggia. Io ne vedo parecchi in spiaggia. Ma il cane sta bene in spiaggia o sta male? E nell'eventualità, che cosa fare per fare in modo che il cane si diverta e stia soprattutto bene? Uno dice, così peloso, come fa con questo caldo? Vedremo, ne parleremo con il professor Antonio Mollo tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Bentornato al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale, Produzione e Salute. Antonio, bentornato, che bello sentirti. Buongiorno.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Allora, il tema è cani e... ma gatti non ne ho mai visti, comunque direi cani in spiaggia, ok? Cani in spiaggia.
1: Certo.
0: Soffrono questi animali a venire in spiaggia con noi, perché io ne vedo tanti che si divertono, ma ne vedo anche tanti molto accaldati. Quali sono gli accorgimenti più importanti?
1: L'accorgimento più importante, secondo me, è usare il buon senso. Non c'è una regola assoluta, e ci sono cani che magari ci vanno più volentieri, cani che ci vanno meno volentieri, quello ognuno conosce il suo animale. Però a prescindere, una cosa è certa, i cani non sono fatti per stare come alcuni di noi ad abbrustolirsi per ore e ore in spiaggia. Considera, è un po' come avere un bambino molto piccolo,
0: sì.
1: Se lo porti in spiaggia ma non lo lasci 10 ore lì, perché sennò sto poveretto. Il cane si può anche divertire, però va in spiaggia presto la mattina o tardi la sera, fa un po' di attività, perché stare lì a fare la mummia sotto l'ombrellone lui non si perde.
0: Non è infatti.
1: E poi va anche a casa, ci si porta presso l'acqua ovviamente, perché altrimenti se lui ha tanta sete potrebbe decidere di assaggiare l'acqua del mare. E poi dopo mi arrivano che si lamentano che il cane gli ha allagato la casa di dissenteria, perché si beve acqua salata.
0: Certo.
1: E si porta qualcosa per tenerlo all'ombra, ci si porta un asciugamano per lui, ma soprattutto non si fa la muffa in spiaggia tutto il giorno con un cane, perché poveretto.
0: Cioè qualsiasi taglia di cane va comunque lasciato in spiaggia, portato in spiaggia per poco tempo. Questo diciamo che è il concetto
1: base. Che lo può apprezzare, ma poi basta guardarli e lo vedete quando il cane non ne può più.
0: Infatti si capisce perché basta osservarli, e quindi facciamoci dare anche questi segnali visivi. Grazie davvero al professor Mollo, buona giornata, a presto
1: a voi,
0: e buona estate.
1: Giornata.

tra poco i saluti, puntata un po' particolare, speciale. Abbiamo sentito più ospiti del solito, ma cosa volete, oggi è il 14, quindi siamo così ferragostiani. Poi naturalmente domani, che è Ferragosto, avremo il meglio del macchiatone. Sapete che il sabato c'è sempre il meglio di, ma va in onda dalle 8 alle 10, quindi rimanete con noi su Radio Caffè, che la musica bella sempre c'è. A tra poco per i saluti.

Termina qui anche la puntata speciale di venerdì 14, molto simile a quella di sabato 15 del meglio di, e noi comunque siamo qui, sentite i nostri ospiti, le nostre cose, siamo sempre molto presenti. Intanto, che dirvi, un caro abbraccio e felicità a tutti per oggi e per domani da Barry Mason.

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da
1: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e creche balls Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. La A31 della Val d'Astico è al momento chiusa per un veicolo in fiamme tra Santa Margherita e Piacenza d'Adige in direzione Rovigo. Disagi anche in carreggiata opposta per il fumo. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci sarebbero anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni minacciato dagli estremisti israeliani che hanno anche messo sotto assedio diverse case abitate da famiglie palestinesi. La Farnesina segue la situazione. A quanto si apprende, i nostri connazionali erano in visita a una delle famiglie assediate quando i coloni hanno bloccato una strada d'accesso vicina e interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. Almeno una delle case è di proprietà di un cittadino americano. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Il drone è entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. L'ipotesi, che trapela da fonti militari, è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russi. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La Procura di Roma potrebbe ascoltare Sigfrido Ranucci nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti alla sua casa di Pomezia. Prima i PM vogliono però esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando però di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. La Jeep Morica parla di movente fumoso e privo di riscontri, respinta la richiesta di domiciliari. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto sollevata e sostenuta da crick quando i dispositivi avrebbero ceduto e rimasto schiacciato dalla vettura, indagano i carabinieri. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi: Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. E dopo l'oro nei 50 dorso, Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile. Entra in semifinale col terzo tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta

0: contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nicola.

0: Radio Café, il est 14h03.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
4: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Bentrovati da Massimo Righetto su Local News, l'informazione di Radio Caffè. I carabinieri della stazione di Monselice hanno denunciato in stato di libertà due cittadini di 38 e 24 anni senza fissa dimora, già noti alle forze dell'ordine per reati specifici ritenuti responsabili dei reati di tentato furto e furto aggravato in concorso in danno di due esercizi commerciali della zona. Gli investigatori dell'arma, partendo dagli accertamenti svolti nella immediatezza dei sopralluoghi e dalla visione dei sistemi di sorveglianza pubblica e privata del centro cittadino, hanno individuato i due presunti autori del reato. Da questa mattina i vigili del fuoco del comando di Vicenza e di Verona stanno lavorando nella zona di Crespa d'Oro a presidio di strade, case e attività presenti nei pressi del fronte di fuoco di un incendio boschivo su cui hanno e stanno intervenendo squadre A e B della Regione Veneto coordinate dal Centro Operativo Regionale Antincendi Boschivi. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Arzignano e Requaro che si occupano anche del rifornimento d'acqua per l'elicottero della Regione Veneto. Previsto nel pomeriggio anche intervento del Canadair in arrivo da Ciampino. Le attività di spegnimento sono tuttora in corso. Nel corso della serata di ieri, i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco nel Padovano hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova con l'obiettivo di contrastare i furti in abitazione e i reati predatori in generale. Il servizio si è concentrato tra i comuni di Codevigo e Corezzola con l'intensificazione delle attività perlustrative nella fascia oraria pomeridiana e serale. Il bilancio complessivo dell'attività conta 65 persone identificate, 53 veicoli controllati, ispezionati 4 esercizi pubblici, 3 persone denunciate, 2 patenti ritirate. Alla fine del mese di luglio a Mestre, durante una perquisizione di controllo presso l'abitazione di un cittadino di nazionalità straniera, gli arresti domiciliari, la Polizia di Stato di Venezia ha rinvenuto e sequestrato più di una settantina di beni di lusso e oggetti di ogni tipo, tra cui vestiti, scarpe e borse di marca, orologi, laptop, telefoni cellulari, tende per finestre, chitarre e generi alimentari confezionati e costosi. All'esito dell'attività, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mestre, oltre ad aver denunciato l'uomo all'autorità giudiziaria per ricettazione, lo hanno anche tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Ma il vero lieto fine è arrivato ieri, quando è stata data l'autorizzazione alla distribuzione gratuita degli alimenti sequestrati. Pertanto i poliziotti del commissariato di Mestre si sono recati a Venezia, dove hanno ufficialmente consegnato ad una nota onlus benefica una gran quantità di cibo sequestrato, tutto in perfette condizioni, da scatolette di tonno, confezioni di caffè, barattoli di crema spalmabile, bottiglie di olio, scatole di biscotti e anche diversi prodotti da bagno. È davvero tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento con l'informazione su Radio Caffè alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale oggi pomeriggio alle 17.
3: Radio Caffè.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto. Segnalo per un veicolo andato a fuoco, tratto chiuso sulla A31 della Val d'Astico tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige in direzione Rovigo. Chiuso lo stesso tratto anche in direzione Piovene, cioè tra Piacenza d'Adige e Santa Margherita d'Adige, per il fumo che ha invaso la carreggiata opposta. A 4 Venezia Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso alla barriera di Trieste Lizard. Nel salutarvi vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. A dopo, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Da lì a lì per fino al 19 agosto tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. Da lì migliora la vita. Radio Café.
3: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci sarebbero anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni minacciato dagli estremisti israeliani che hanno anche messo sotto assedio diverse case abitate da famiglie palestinesi. La Farnesina segue la situazione. A quanto si apprende, i nostri connazionali erano in visita a una delle famiglie assediate quando i coloni hanno bloccato una strada d'accesso vicina e interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. Almeno una delle case è di proprietà di un cittadino americano. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Il drone è entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russi. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La Procura di Roma potrebbe ascoltare Sigfrido Ranucci nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti alla sua casa di Pomezia. Prima i PM vogliono però esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando però di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. La Jeep Morica parla di movente fumoso e privo di riscontri, respinta la richiesta di domiciliari. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina di 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto sollevata e sostenuta da crick quando i dispositivi avrebbero ceduto e rimasto schiacciato dalla vettura, indagano i carabinieri. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi. Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. E dopo l'oro nei 50 dorso, Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile. Entra in semifinale col terzo tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, la A31 della Val d'Astico resta chiusa in entrambe le direzioni tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige a causa di un veicolo che ha preso fuoco. Il traffico viene deviato sulla viabilità ordinaria. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo invece rallentamenti per traffico intenso in direzione Venezia alla barriera di Trieste-Lisert. È tutto, ma le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio Caffè, si sente la differenza.

costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo aggiornamento. Segnaliamo che la A31 della Val d'Astico è stata riaperta in direzione Piovene Rocchette tra Piacenza d'Adige e Santa Margherita d'Adige. Il tratto in precedenza era stato chiuso a causa di un veicolo in fiamme in carreggiata opposta. Permane dunque la chiusura soltanto in direzione Rovigo tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè, il est 16h58.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
5: A lì migliora la vita.
1: Radio Caffè.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Bentrovati da Massimo Righetto su Local News, l'informazione di Radio Cafè. In questi giorni di Ferragosto molte attività artigiane hanno abbassato le serrande per le ferie, ma per tante botteghe quelle saracinesche si sono chiuse da tempo e purtroppo per sempre. Non hanno retto il peso di una concorrenza sempre più aggressiva, dei costi crescenti e di una domanda che è cambiata profondamente, che spesso penalizza proprio le piccole realtà. Anche in Veneto negli ultimi 10 anni il numero di artigiani è diminuito. Se nel 2015 avevamo 182.510 persone, nel 2025 ne contavamo poco più di 134.000, oltre 48.400 artigiani in meno, meno 26,5%. A dirlo è l'ufficio studi della CGIA di Mestre, che appartiene all'associazione degli artigiani e delle piccole imprese. Nelle grandi città della nostra regione le botteghe artigiane sono ormai una presenza sempre più rara, fino a rischiare addirittura l'estinzione. E quando scompare una bottega non si perde soltanto un'attività economica, si spegne un presidio di socialità, di competenze e di identità. Tra il 2025 e il 2024 la provincia veneta che ha subito la contrazione più importante del numero di artigiani è stata Belluno, seguono Treviso e ancora Rovigo. Al quarto posto scorgiamo Vicenza, poi Verona e ancora le meno colpite sono state Venezia e Padova. Un sistema imprenditoriale che tiene, ma che è ancora lontano da un orizzonte di crescita. Occupazione e investimenti mostrano segnali di tenuta, mentre a frenare le piccole e medie imprese sono soprattutto le fragilità sul fronte degli ordini e la difficoltà ormai strutturale nel reperire personale specializzato. È quanto emerge dall'analisi congiunturale condotta da Confimindustria sullo stato dell'industria manifatturiera del Veneto, che analizza il consuntivo del primo semestre 2026 e le previsioni per il secondo semestre dell'anno. Nonostante una tenuta stabile dell'occupazione e degli investimenti, nel primo semestre l'analisi elaborata dal centro studi Confimi sul campione delle aziende venete segnala una instabilità degli ordini. Quasi un'impresa su tre ha registrato un calo, la percentuale più alta tra gli indicatori. Consolano le attese per il secondo semestre. Gli ordini in calo scendono al 23,9%, con più imprese che si aspettano stabilità. È davvero tutto per questa nostra edizione di Local News, l'appuntamento con l'informazione su Radio Cafè alle prossime edizioni.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale questa sera alle 20:00.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, la A31 della Val d'Astico resta chiusa in direzione Rovigo tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige a causa di un veicolo che ha preso fuoco. Il traffico viene deviato sulla viabilità ordinaria. Lungo la tangenziale di Mestre si viaggia in colonna per un incidente in direzione Trieste, tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Stai ascoltando Radio Caffè.

sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni

0: Mrs. Jones.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Saint-Tropez.
1: Radio Café, il est 17h58.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Gaffa.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Con la formula del prestito oneroso, il Napoli si aggiudica il difensore francese Benoît Badiachil. Gli azzurri pagheranno 3 milioni per l'indennità, più uno di bonus, e altri 27 per l'opzione di riscatto. Davide Frattesi sarà un giocatore della Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra l'Inter e il club biancoceleste per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato in mattinata i termini dell'accordo. L'Empoli ha preso Karim Zedatka. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto. Alla Sampdoria piace Calò. Con il Frosinone è previsto un incontro dopo Ferragosto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A seguito di un veicolo che ha preso fuoco, la A31 della Val d'Astico è chiusa in direzione Rovigo tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige. Situazione regolare lungo tutte le altre autostrade del Nord-Est. Vi segnaliamo poi che per favorire gli spostamenti del weekend di Ferragosto, fino alle 22 è in vigore su tutta la rete autostradale italiana il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Lo stesso divieto sarà poi attivo anche domani e domenica tra le 7 e le 22. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, Stecco Gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. Ali migliora la vita.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Radio Caffè.
6: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora.
7: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
8: Resta con noi.
9: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Benvenuti, traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it trovate le previsioni del traffico giorno per giorno fino a tutto il mese di settembre. E a questo proposito, sia la giornata di domani che quella di domenica saranno contrassegnate da bollino rosso per l'alto numero di spostamenti previsti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h02.
1: Radio Café, local news. Local news.
2: Bentrovati da Massimo Righetto su Local News, l'informazione di Radio Café. I primi dati del 2026 relativi al comparto open air, letti insieme all'andamento dell'ultimo decennio, restituiscono l'immagine di una destinazione come quella del Cavallino Tre Porti, capace di consolidare i mesi centrali dell'estate e di crescere sempre più anche nelle cosiddette spalle della stagione. A sottolinearlo sono la sindaca Roberta Nesto e l'assessore al turismo Alberto Ballarini insieme ad Asso Camping, partendo dai dati ufficiali della regione del Veneto. Tra il 2015 e il 2025 le presenze complessive a Cavallino Tre Porti sono aumentate del 10,78%, ma il dato più significativo riguarda maggio, giugno, settembre e ottobre, che nello stesso arco temporale hanno registrato una crescita media del 44%, indicazioni positive che arrivano anche dall'analisi di Asso Camping sull'open air per il periodo compreso tra il 19 aprile e il 31 luglio 2026. L'occupazione media complessiva si è attestata al 69%, con un andamento influenzato dal calendario delle festività tedesche, dal meteo e dai costi di viaggio. Maggio ha guadagnato 14 punti percentuali sul 2025, mentre giugno ha chiuso al 77%. A luglio invece l'occupazione ha toccato il 90% su livelli considerati ottimali per l'alta stagione. È davvero tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento con l'informazione su Radio Café alle prossime edizione.
1: Radio Café Local News.
3: Prossimo appuntamento con l'informazione locale lunedì pomeriggio alle 14:00.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, il traffico sulle autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Raccomandiamo però particolare prudenza a chi viaggia in questi minuti sul passante di Mestre in direzione Trieste. Lungo il tratto tra Martellago Scorzè e Preganziol sono state segnalate ostruzioni sulla strada. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: C'è un cielo azzurro, un asfalto rovente. C'è bisogno di te e di un mare di gente.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h01.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi alle 11.35 di stamani Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare le 43 vittime. Lo scorso luglio la sentenza di primo grado sulle responsabilità del disastro. Sentiamo Laura Supino.
3: Ore 11.36, Genova si è fermata anche quest'anno al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia. Sono passati 8 anni da quella drammatica vigilia di Ferragosto, la città investita da un nubifragio, quando la rottura di uno strallo causò il crollo in pieno giorno del grande ponte autostradale sulla valle del Polcevera. Questa è però la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato come la tragedia fu frutto di consapevole e colpevole negligenza. Emessa lo scorso 16 luglio, la sentenza ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti per un totale di quasi 180 anni di carcere, tra loro l'ex AD di autostrade Giovanni Castellucci condannato a 12 anni. La giornata si è aperta con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa officiata dall'arcivescovo Monsignor Tasca, poi presso la radura della memoria alle cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime con la presidente Egle Possetti, dei cittadini e delle autorità guidate dalla sindaca di Genova Silvia Salis.
2: Le proteste internazionali non placano l'assedio israeliano in una località della Cisgiordania, allontanati anche 5 italiani. E mentre perdura lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, si annuncia il ritorno nell'area del genero di Trump Kushner e di Blair. Alessandro Ceselin.
4: A Kushra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, nessuna tregua dell'assedio. I militari israeliani, sollecitati anche dagli Stati Uniti a riportare la calma, sono in zona, ma le azioni dei coloni sembrano ancora protrarsi indisturbate ai danni delle abitazioni delle famiglie palestinesi, tenendo inoltre alla larga gli occhi indiscreti di altre persone giunte anche dall'estero in solidarietà con le vittime. Tra loro 5 italiani allontanati con la forza, bloccati anche decine di attivisti che cercavano di portare aiuti, sequestrati dagli agenti israeliani. Vani dunque gli appelli internazionali. Oggi il governo francese ha chiesto alle autorità di Tel Aviv di arrestare e consegnare alla giustizia i responsabili. Quadro in stallo anche tra Stati Uniti e Iran, che di fatto continua a bloccare Hormuz. La colpa della compromessa navigazione nello stretto e dell'aggressione americana, accusa l'ambasciatore russo all'ONU. Nessuna novità neppure sulla catastrofica situazione a Gaza, se non che la prossima settimana saranno in visita per colloqui in Egitto e Israele esponenti del Board of Peace di Trump, tra loro il genero Jared Kushner e l'ex premier britannico Tony Blair.
2: La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. L'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito della gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone a ricorrere della 112esima giornata mondiale dei migranti e del rifugiato. Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione spropositata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Diano d'Alba nel Cuneese. Stavolta la vittima è una ragazza di 22 anni. Stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. Per lei non c'è stato nulla da fare. In corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista. Prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo. Centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso anche su un calo più rilevante delle temperature. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile, con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibiglio, quella dei 200 con De Salu e Dezza, infine la coreo in gara per gli 800. Oggi anche il Ministero della Difesa si è congratulato con Daria Derkac, aviere capo dell'aeronautica, per l'oro conquistato ieri sera nel salto in lungo. La sua felicità ai microfoni di Sky è un inno all'atletica.
5: Finché sono sul campo di atletica mi sento ancora bambina e ragazza, cioè l'atletica è un po' così, cioè ti fa vivere delle emozioni che sembra veramente di essere sempre bambina. È bellissimo, sono veramente contenta di fare questo sport, di fare tutto questo, perché sono delle emozioni fortissime.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Raccomandiamo tuttavia attenzione a chi è in viaggio sul passante di Mestre. Vengono infatti segnalate ostruzioni sulla strada tra Martellago Scorzè e Preganziol in direzione Trieste. Vi segnaliamo che per favorire gli spostamenti del weekend di Ferragosto fino alle 22 in vigore su tutta la rete autostradale italiana il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Lo stesso divieto sarà attivo anche domani e domenica tra le 7 e le 22. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè. Emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stai ascoltando Bossa e Caffè. Suoni, aromi e ritmi lontani.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Stai ascoltando Radio Caffè.
2: Dimmi se c'è ancora.
1: Ascoltare il radio.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 14 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 15 agosto. Traffico regolare sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAB e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it trovate le previsioni del traffico giorno per giorno fino a tutto il mese di settembre. Inoltre tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Plage. Ogni venerdì su Radio Café.
1: Radio Café, il est 23h01. L'ora esatta vi è offerta da
2: Da Via Liper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. Ali migliora la vita.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, il est minuit 3.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali, migliora la vita.

Midnight Special. Solo il meglio della musica smooth jazz e dintorni su Radio Caffè.